0: Eri kalaning demang larang yude wiyakti sutin di ring ageman kesatu di
1: ring anagara miwa